0: Scusi, il suo aveva la macchina per il fuori del contrafile per fare accesi una capota. La macchina aveva aperto lo scotolo con le gomme rossa.
1: Ma va?
0: È sua.
1: Ma va?
0: Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pu, pa, scu, ah!

0: Portugal in 2 minuti. Coimbra, Portugal in 2 minuti. Coimbra, Portugal in 2 minuti. Coimbra, Portugal in 2 minuti.
1: Coimbra, Portugal. Viene in mente una canzone.
0: Coimbra, Portugal in 2 minuti.
1: Allora, vamo!

0: è mio.
1: No, è mio.
0: È mio.
1: È mio.
0: Va bene, lo strilli, io
1: ragno. Finalmente, ma che faccio? Ma non
0: sono d'accordo. E ne sono d'accordo, se no